Fred Musambiki mu studio wampule vasi sempre tamo na ya esaba de la meko ya drama tamo sa tamo ko la 2026 16 ore 2 minutes lo kenne programa va in la narrativa

Zoto ora ci 55 minuti ci manco e malla vanno pentato in un niwa. O catti ora di ovo ci corla ma hawa le mani guida nilani come lo catti ni pia come radio in mu. E tu azzora e macar minuto mi loco mira rosso le canasene. Perché niente due mello nei cali calavola ma radio in mu. Kakali hira na o central tecnica iwe ni mshirika mteko. Kwene, mara kwene, musamike. Otavio Kumba.

0: lelo.
1: Buona notte, Sina.
2: Allo, buona notte. Kaha ya nene, Sina?
1: Iru Alberto José. Waka wala no.
2: Alberto José?
1: Ah.
2: Waka wala?
1: Ah.
2: Kaha ya sipantan la ya?
1: Yohi wa reflexi.
2: Reflex into ningelo mwaga kanno masipona thenla thanelia hunno Marcelo le muki Sharifu Matias Damazu yasile
1: eh
2: tiala ahalle
1: dawge yo yasile yo
2: no shukurela
1: ayo
3: nomale logi kem kusherwa urutu etwe hili yawo
4: Zona Wave Music.